0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste. Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
2: Estamos en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 104.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dile adiós al estrés del tráfico y ponte Exa FM 104.1 con Bere Valderas en todas partes.